0: potere.
1: Hai capito?
0: Radio Tropical Latina, la radio che allegra tu vita.
2: La tarde en familia, la tarde de pedidos musicales en Radio.